mama gama gara zane zane re gama da gama gare sa. Mama gama gara zane zane re gama da gama gare sa. Nene dani mara gama gara zane zane re gama da gama gare sa. Mama gama gara nene dani mara gama gare sa. Tare de gare sa. Mama gama gama gama gama.